sei sotto tutto quel pelo, freddo non sentirai, da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata, nella forza di un sì,

c'è paura di qualche mia pazzia, magari che del botto vado via, ma le due mie addorato. Io sono guerriero che sta riposando dopo che ho riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dopo che vado via non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene, ti pare poco di, ti pare poco. Non devi avere paura, io non gioco, io qui sto rilassato e chi se vuole, fuori che puoi prendere.

come mi serve il pane. Stavolta ce la voglio mettere tutta, me devo innamorare.

ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso.

dov'è? E la mia forza dov'è? Quel respiro profondo nostro dov'è? E nella ricca borsa della spesa

la casa, zuccherando il mio caffè. Se fuori piove per complicità, noi dentro il letto stiamo ancora un po'. È difficile fermare quella voglia di

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Schweiz.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
7: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
7: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi. Prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni. La difesa annuncia il ricorso in appello. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta c'è un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social, che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori ai 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre quattro città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia-Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque in queste ore e per i prossimi giorni la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
7: È Michele Mari, il vincitore del premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano che è stato assegnato ieri in una cerimonia che in via eccezionale per gli 80 anni della Repubblica e del premio si è tenuta al Campidoglio a Roma. L'autore Einaudi, che era stato al centro di polemiche per il caso Murgia, è arrivato primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
7: Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

sere sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, e stare con le antenne alzate verso il cielo.

0: E qui zumpano Renzo Arbore con la sua orchestra, Sergio Laccone, il cantante, zumpano. Sono le 9:02 a Radio Galileo, all'orologio di Radio Galileo. Nadia questa mattina è in viaggio, quindi le abbiamo già augurato buon viaggio e tutti, vabbè, poi durante la mattinata l'ascolteremo. Nadia è andata praticamente a ritirare un premio alla carriera, diciamo, per la nostra emittente, l'associazione Eranti, storica associazione di radiofonici, ha pensato di dare un premio per i 50 anni di Radio Galileo, però sono 49, però insomma hanno fatto diciamo così, hanno arrotondato, va bene? Quindi ascolteremo poi che succede nella capitale.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano, tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
2: durare una... Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre con Radio Galileo, io darei un attimo uno sguardo all'almanacco del giorno, no? Questa mi pare che sia un'abitudine alla quale siete stati abituati dall'ottima Nadia. C'è l'almanacco di giovedì 9 luglio 2026, è il 190° giorno dell'anno, mancano, siamo nella 28ª settimana, alla fine del 2026 mancano 175 giorni. Tra i santi di oggi c'è una Santa Veronica Giuliani, un Teodorico, una Faustina, una Floriana e una Santa Paolina. Una Santa Paolina. E oggi è l'anniversario della prima mostra di allestita da Andy Warhol a New York 64 anni fa. L'onda anomala più alta 68 anni fa, e pensate, un'onda di 524 metri, più di mezzo chilometro, si abbatte in un piccolo fiordo dell'Alaska. E va bene, diverse cose, il compleanno oggi di Tom Hanks, di Courtney Love, la vedova di grande la grande voce dei Nirvana, no? Allora, poi vediamo un po', compleanno di Adriano Panatta, l'anniversario della nascita di Gianluca Vialli, e tra gli eventi sportivi qualcosa di molto bello, intensamente vissuto anche, non come nel mondiale dell'82, però insomma, dai, l'Italia nel 2006 vince i mondiali, 20 anni fa oggi, insomma, i mondiali di calcio di Germania 2006 sono vinti dagli azzurri, e quindi insomma siamo contenti di ricordare anche un evento come questo.

Gatti randagi dei nomadi con il loro sound sempre carico di humus, di umore, di umore. Allora, vediamo un po', uno sguardo alle locandine in edicola questa mattina a Terni, vediamo in edicola Ternana, insomma. Oh, messaggero, pioggia di cocaina sulla movida presa la gang dei Latinos. A 15 anni guida l'auto inseguito e fermato. Oh, poi c'è un promo sulla locandina del messaggero, oggi gratis, molto salute, estate, molto salute, estate, un pieno di energia. Facciamo un pieno di energia con le accise, chissà se ci sta, vabbè, dai. Corriere dell'Umbria, presidenza ASM a Cardinali, l'ANAC avvia procedimento di vigilanza. L'Unione Europea omaggia San Benedetto nel cuore di Strasburgo. Ancora la Nazione, il caso Corvi, scattano gli accertamenti su cartoline e DNA. Maxi spaccio di cocaina, 5 misure cautelari. Questi sono i titoli dalle locandine del Ternane, perché insomma, già in altre città sono diverse le locandine, no? Già per, anzi, se qualcuno ce l'ha a portata di, vabbè, chiedere troppo. Oggi volevo dedicare ai gatti questa, perché stanotte ho sentito un gatto miagolare molto ed era, faceva tenerezza, ma il miagolare dei gatti, a me, per quanto mi riguarda, solo un'opinione personale, per me non è fastidioso, mi piace quando miagola il gatto, cioè questo modo è quasi, ti accarezza il miagolio. Maledetto gatto.

Maledetto in senso naturalmente buono, maledetto perché proprio ci affezioni al gatto. Il gatto, i gatti sono di tanta compagnia, però ti devono scegliere, perché altrimenti non va, non funziona il rapporto. Se così, se nasce male, non funziona. Gli puoi portare l'acqua con le orecchie, come si dice, ma non c'è niente da fare. Se invece ti scelgono, sentono insomma, che c'è con te, può esserci un feeling, allora veramente sono qualcosa di assolutamente adorabile. Sono un grande antidepressivo, no? Questo è scientificamente provato, che il gatto è un antidepressivo. Figurati il gatto, figurati la gatta, no?

La famosa gatta di Gino Paoli, quando lui stava, insomma, senza il becco di un quattrino, a bocca d'asse nella sua, diciamo, nella sua abitazione, che lui poi si era sempre rimpianto, ha sempre amato, c'aveva sta gatta che l'aveva scelto, e quindi, come dicevo prima, no? Grandissima compagnia, grandissima, cioè quando un gatto dice ti fa le fusa, insomma. Allora, in questa versione gattara del nostro programma, rispolvere una canzone dello Zecchino d'Oro, un classico dello Zecchino d'Oro dell'Antoniano, e la canzone si intitola Volevo un gatto nero, e ve la faccio ascoltare questa canzone nella versione di Cristina D'Avena.

alla fine se l'è tenuto il gatto, no? Giustamente. Va bene. Allora, a proposito di gatti neri, c'è una canzone molto energica di un duo, Brian Hawker e Julie Driscoll. E allora, insomma, un bel gatto nero, misterioso.

Gatto nero, proprio. No, c'è recentemente, ho letto un libro che si intitola La libreria dei gatti neri. È un libro che mi è piaciuto molto, tanto che sto leggendo anche il seguito, praticamente, no? Secondo lo scrittore è un giallista sardo che si chiama Pier Giorgio Pulixi. La libreria dei gatti neri è il titolo del romanzo, del libro giallo. E sono insomma, il protagonista Marzio Montecristo si chiama il protagonista, è un geniale libraio che prima faceva il maestro di scuola, poi è stato cacciato dalla scuola perché ha malmenato il genitore di un bambino maltrattato dal genitore, però insomma non si doveva fare, e quindi è stato praticamente, no? Escluso dall'insegnamento, ha aperto una libreria. Una libreria che è, diciamo, specializzata in libri gialli, solo libri monotematica. E i suoi portafortuna non va bene nella libreria, perché lui caccia i clienti in maniera incredibile quando gli chiedono cose strane, insomma. Una che voleva farsi fare le fotocopie, tutta è da leggere, è molto irascibile, ma il suo portafortuna, la sua ancora di salvezza, sono due gatti che hanno scelto la sua libreria come casa loro. Per esempio, la prima volta che si incontrano, questi due gatti, un maschio e una femmina, leggo, i due gatti dormivano ancora e non l'avevano accolto con i soliti sguardi assassini. Che è vero che hanno scelto la libreria.

E io, non a caso poi ha chiamato lui questi gatti, questi gatti neri, li ha chiamati Miss Marple la gatta e Poirot il gatto. I due felini che si erano auto insediati in libreria prendendone possesso. È bellissimo, cioè è vero, i gatti prendono possesso di un luogo. È mio, da oggi in poi questo è mio.

un libro simpatico da leggere, soprattutto per chi ama i gatti, ma che li ama senza riserve, eh? Il gatto o lo ami senza riserve oppure non è per te. Il gatto è così, insomma, lo vai a carezzare, vedi che gode, fa le fuse e poi te dà un morso così improvvisamente, un morso amoroso probabilmente, però insomma fa male.

0: I gatti poi, grazie a una collaboratrice molto bella e molto simpatica, molto, al contrario di lui, non irascibile, non caccia via i clienti praticamente, si chiama Patricia, è di origini eritree, e i gatti adorano adorano lei, i gatti adorano, e lui no, lei sì. E a un certo punto lei ha un'idea, insomma, di mettere questi gatti, diciamo così, farli diventare protagonisti sui social, no? Tanto che alla fine la libreria verrà chiamata la libreria dei gatti neri, e tutti vengono lì non tanto per comprare libri, purtroppo per il proprietario, ma vengono lì soprattutto per ammirare i gatti.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
0: Siccome ho visto che Samuele Gregori mi ha mandato l'aggiornamento meteo, io quasi quasi faccio, di solito lo chiamo più tardi, no? Lo chiamo verso dopo mezzogiorno, insomma, durante il mercatino, al volo, ma siccome ho visto che mi ha mandato l'aggiornamento meteo, quasi quasi lo chiamo adesso, se riesco a prendere la linea. Se riesco a prendere la linea, però, perché vedo che non mi funziona qualcosa. Non mi funziona. Oh, adesso mi funziona. Allora, io ho in linea Samuele Gregori, che mi ha mandato poco fa l'aggiornamento meteo, che io non ho letto ancora. Straordinariamente sono in trasmissione a quest'ora, c'ho tante cose da fare e non l'ho letto. Allora me lo faccio dire direttamente da lui in diretta. L'aggiornamento meteo. Samuele Gregori è un grande, è un venditore, prodotti insomma eccellenti da proporre, ma è anche un grande appassionato di meteorologia, giusto?
3: Sì, certo.
0: Fin da piccolo,
3: fin dalla scuola superiori, dove quando c'era da fare il test di web, che allora erano i siti internet, era una novità, perché si faceva nel 2004 i siti internet, ci stava la DSL, una volta che accende internet è una vita. E niente, avevo fatto come prova di scuola, avevo fatto a scuola proprio un sito meteo chiamato Terni Meteo.
0: Oh, lo vedi? Bello, mi piace.
3: Con un po' di amici, dopo mi sono aggregati un po' di amici che qualcuno hai conosciuto, e abbiamo portato avanti questa cosa col tempo. Dopo abbiamo conosciuto Nitti,
0: diciamo così, come dicono a Terni, Luca Pucimasa di questo gruppo.
3: Sì, Renzo Gnolotti, che ci ha lasciato qualche anno fa,
0: purtroppo. E poi c'è Buontempo, anche, no?
3: Marco Buontempo, che è stato sempre un compagno di viaggio in questa cosa della meteorologia.
0: Amante della neve pure lui.
3: Amante della neve, poi c'era Marco Carpinelli, c'era Federico Piombi, che ancora ci sono queste persone, che comunque sia abbiamo un gruppo medio, una chat dove parliamo, eccetera.
0: Avete anche una pagina, un sito, qualcosa così, diciamo?
3: No,
0: anche
3: sì, abbiamo la pagina questa qui medio, ma abbiamo anche una chat nostra interna dove parliamo di meteorologia, eccetera. Poi nel frattempo sono aggiunte altre persone, insomma.
0: Senti, allora,
3: un po' sparse per la provincia.
0: Tanto per, cioè, io posso garantire, insomma, che Samuele ci azzecca. Anche questo è ne sono certo, perché ormai sono diversi anni che ci sentiamo. Certo. Come sta andando la meteo? Dice che verrà ancora caldo, poi qualcosa, che succede?
3: Allora, niente, adesso comunque sia, oggi, vabbè, ieri sono state temperature intorno ai 33-35 gradi a Terni, quindi ieri come caldo, via, siamo stati nella norma di Terni, insomma, anche se guardi i grafici le temperature sono sopra media di 4-5 gradi. Però grosso modo Terni ormai siamo abituati a queste a 33-35 gradi, insomma, magari tutta l'estate, insomma, perché e poi quando arriva 40-42, insomma, è un altro discorso. E la situazione oggi è una giornata abbastanza calda, fino all'ora centrale della giornata sarà caldo, poi nel pomeriggio oggi si potrà sviluppare qualche rovescio temporale un po' più probabile sulla fascia appenninica, però potrebbe anche interessare le nostre zone. E domani, venerdì, è leggermente meglio il pomeriggio, però come dico sempre, l'instabilità non si può prevedere, non è una perturbazione, non è una perturbazione, dice domani passa la perturbazione e piove, l'instabilità si crea al momento, quindi può darsi che oggi, che è una giornata più favorevole a precipitazioni, non fa niente, e domani, che è meno favorevole, fa il temporale, capito? Quindi io dico che da oggi a domenica c'è possibilità di temporali pomeridiani. Le giornate più guardando le mappe più probabili sono oggi e domenica, però ecco, questa è la situazione attuale. Le temperature saranno in aumento, perché sono in aumento, in progressivo aumento, specialmente da domenica avranno un bel picco in rialzo, e poi la settimana prossima continuerà questo picco di aumento termico almeno fino a mercoledì grosso modo, dove poi potrebbe tornare un po' di stabilità da sempre nel pomeriggio, a partire dall'Appennino potrebbe fare qualche pioggia, qualche rovescio temporale, e in quel momento ci avrà un calo delle temperature. Però ecco, le temperature rispetto ad oggi, la settimana prossima, saranno di 4-5 gradi più alte, quindi potremo toccare i 40 gradi, 39-40 gradi in città.
0: Il grado di umidità, che è quello insopportabile.
3: E l'umidità aumenta a secondo se ci saranno precipitazioni o piogge o piovaschi, se c'è un piovasco piano fa 4 gocce d'acqua, è normale, e poi arriva l'afa. Sicuramente a Terni c'è sempre umidità, quando è caldo in questa maniera c'è sempre umidità, quindi sarà un caldo afoso, e la settimana prossima i primi 3-4 giorni saranno molto caldi, insomma, e fastidiosi, secondo me.
0: L'umidità è quasi connaturata, no? Una volta l'hai chiamata un po' la conca delle nebbie eterne, no? La conca la conca delle nebbie, insomma, non c'era addirittura correva voce, che poi si è rivelata infondata, pensa, Samuele, che Terni non sarebbe stata bombardata perché non era visibile dagli aerei a causa della nebbia.
3: Certo, quando c'è una conca qui la nebbia è per forza col fiume che attraversa la città, poi ci sono delle zone che è più nebbiosa rispetto al centro proprio.
0: Sì, è un po' minore, è un po' meno della nebbia che c'era anni fa, però insomma c'è ancora parecchia, mattina, certo. Sia questa foschia, io me la vedo un po' dall'alto, anche tu, no? Riesci a vedere?
3: Sì, quando vengo giù da casa, perché io passo sul versante opposto quando vengo da casa. La nebbia nella Valserra la mattina c'è, perché c'è il fiume, quindi c'è una conca anche lì, in un alto piano, comunque sia, si forma la nebbia. È molto fredda come vallata l'inverno la Valserra.
0: Dove c'è nebbia, c'è umidità dove c'è nebbia.
3: Certo, l'estate è molto più fresco in Valserra che rispetto a casa mia, che sto a 600 metri, e sotto, che sono 200-300 metri, è molto più fresco, perché si crea questa inversione termica anche estiva, quindi il parco della Valserra viene sempre preso, parecchia gente manco lo conosce quel posto, però quel posto non so se ci sei stato mai, è bellissimo, è fresco e serve la felpa anche quando fa 40 gradi in città, lì serve la felpa.
0: Sì, se, da una parte è anche meglio, perché almeno uno se lo gode
3: dalla sera, perché se ci vai alle 5 del pomeriggio è
0: no, dico, il fatto che non lo conoscano non lo conoscano è anche un bene, perché almeno non c'è affollamento, no?
3: Ma sempre pieno. La sera ci sono i tavoli che affittano i tavoli lungo il fiume proprio, e ci sono i caminetti eccetera, quindi è una molto molto bello come posto, rinfrescante, perché c'è proprio un clima fresco la sera.
0: Senti, ti devo salutare, ti ringrazio per quello che ci hai raccontato, eh? Poi okay, pubblicherò poi quello che mi hai mandato, che è un po' la sintesi di quello che ci siamo detti. Sempre un piacere parlare con te, poi parleremo anche delle tue meraviglie.
3: Va bene, quando vuoi mi chiami all'ora del mercatino
0: e faremo il famoso annuncio.
3: Va bene. Sì, quando vuoi, tanto sono abbastanza libero a quell'ora.
0: Va bene, ciao Samuele, buon lavoro. In giro naturalmente per il suo lavoro, ripeto, è un venditore, quindi è uno di quelli che deve andare a trovare le persone per proporre i suoi prodotti. Allora, una precisazione, non in rapporto a quello che ci ha detto Samuele, ma in generale, è un qualcosa che ci disse a suo tempo proprio Michelangelo Nitti, nostro storico collaboratore per quanto riguarda il meteo. AFA e Climafoso e Climatorrido sono affini, non è che sono uno il contrario dell'altro, ma sono affini ma diversi. Quando sentite dire torrido con quest'enfasi anche sui telegiornali in giro, attenzione, perché il clima torrido è un clima secco, un caldo secco, non umido, e quindi è anche addirittura più sopportabile del clima afoso, invece, dove il caldo forte è anche umido e quindi si respira male, si suda di più, affini ma diversi. Io spero che prima o poi capiscano anche coloro che svolgono la onorata professione di giornalisti, capiscano questa differenza, qualcuno gliela spieghi. Però capisco che sono bene torrido, lo senti come sembra d'epoca, proprio quasi un film dell'orrore, no? Torrido, però afuso sembra più, no? Afuso, più moscio. No, sono due affini ma diversi. Vi faccio ascoltare gli Altoforno adesso con Lupo Rugatto. Gli Altoforno sono un gruppo mitico di cantanti, musicisti, intrattenitori ternani, insomma, che amiamo molto. E le loro parodie di canzoni famose è fantastica. Lupo Rugatto.
4: Un borugato mi passa davanti, non ha visto che c'ho la bagliandì. Se non si scansa lo acchiappo di sicuro.

in questa, diciamo, Radio Gattara, che stiamo, diciamo, dalle 9 siamo insieme ai gatti, vi faccio ascoltare, introduciamo un altro animale insieme al gatto, la famosa volpe. Il gatto e la volpe, personaggi ormai immortali delle avventure di Pinocchio, di Collodi, con Edoardo Bennato.

Il gatto e la volpe, nella canzone di Edoardo Bennato, insomma, la metafora diventa una metafora degli impresari teatrali praticamente, no? Dei manager. E quindi, insomma, bello, di quel famoso disco, no? Tutto incentrato sulla figura di Pinocchio, e un album concept suo. Un liscettino, così tanto per gradire, andiamo con Liscio, dai, da celeberrima orchestra di Raul Casadei, Gatta Cicova.

0: La mazurca, una mazurchetta di Raul Casadei, Gatta Cicova, tra poco la fascia breve, poi andremo a trovare, come ogni giovedì, Giulio Cesare Proietti per le nostre conversazioni, ormai 40, saranno una 40, insomma, 40, sono 49 anni che, vabbè. Fa un certo effetto dirlo, certo effetto, però insomma ci sta. Allora, quasi sempre di giovedì, quasi sempre di giovedì ci fermiamo un attimo, ci saranno anche le ultime notizie, poi ci collegheremo con Giulio Cesare.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24, lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata, di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, l'ha battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canale, commissario Logan, Gatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
0: Bene, abbiamo ascoltato quindi le ultime notizie. C'è Lino Banfi, no? Compleanno di Lino. Quindi proprio al volo prendiamo un po' qualcosa che fa riferimento a Lino.

0: Allora, con tanti auguri di buon compleanno a Lino Banfi. Bene, detto qui, abbiamo fatto anche cantare. Adesso facciamo parlare Giulio Cesare Proietti.
1: Cantare è una delle poche cose che non mi è mai riuscita bene. Proprio riuscita.
0: Cioè, c'è sempre tempo.
1: Ma ricordo quando ho fatto la prova per il coro delle scuole elementari, che il maestro di musica si chiamava Freguglia, e siccome andava anche a scuola di pianoforte, rimase molto colpito dal fatto che ero proprio stonato.
0: Perfetto. Senti, da una parte il mondo è pieno di stonature, no? Adesso
1: sì.
0: Cioè, non c'è quell'armonia.
1: Beh, anche perché adesso nemmeno nella musica, quella che un tempo definivamo classica, no? Cioè, ci sono tante armonie, no?
0: Sì, cioè, io questa mattina sono senza collaboratrice usuale, perché Nadia è andata con Alberto Francioli ed Alessandra, sono andati a Roma. Sai, oggi c'è un grande convegno dell'associazione Aeranti, che è un'associazione che raccoglie, è la più importante associazione che raccoglie le imprese radiofoniche, no, in Italia, e insomma verso le 13, per ore 13, le 1, insomma, verrà premiata Radio Galileo per i quasi,
1: mi fa molto piacere,
0: per i quasi 50 anni,
1: per i quasi, per 50 anni, bella, quindi, cosa, sì.
0: Ma sono 49, però mi hanno anticipato di un anno, dice, casomai succedesse disastro.
1: Non si sa mai, ci portiamo avanti un po' il lavoro.
0: Comunque sono per i 50 anni. Beh, insomma, mezzo secolo, Giulio. È proprio dal primo giorno, come ricordavo prima di contattarti, dal primo giorno, insomma, di Radio Galileo sei stato presente.
1: Sì, ho fatto il primo filo diretto. E poi ho fatto anche le prime rassegne stampa, no? La mattina, sì.
0: Che poi
1: io ho assistito a tanti parti, no? Quello di Paese Sera, quello di Radio e Tele Galileo, insomma, un po' questa storia recente dell'informazione vissuta dalla provincia, insomma, da uno che è rimasto sempre in provincia, l'ho trascorsa quasi tutta, insomma.
0: Sì, poi tante riviste anche, no? Cioè, voglio dire...
1: Sì, ne ho fatte tantissime.
0: Sì, ce n'era una alla quale eri particolarmente legato, non ricordo il nome.
1: Terni Umbria si chiamava.
0: Terni Umbria, sì.
1: Sì, poi anche quella che faceva, alla quale collaboravo, che Pia Buzzichelli faceva Umbria, e poi io ho lavorato un po' anche sia per Cronache Umbre, che per Umbria Contemporanea, quindi pensa un po' quante Umbrie.
0: Questa cosa dell'Umbria che si è sempre voluta, ho visto anche recentemente, tra le cose che non sono pettegolezzi e non sono, non dico insulti, ma polemiche un po' anche gratuite, c'è chi sui social cerca di riflettere, no? Come te, per esempio, ma...
1: Ma io perché vengo da quella tradizione, il primo numero, c'ho la copertina proprio sotto gli occhi, ce l'ho qui davanti, di Terni Umbria, che facemmo insieme al senatore Franco Giustinelli, conteneva proprio una riflessione sull'Umbria, e diciamo che era una cosa molto seria, insomma, no? Vari intellettuali sono intervenuti e hanno espresso opinioni argomentandole, cioè siamo in un'altra epoca oggettivamente, siamo passati da quella fase lì dell'informazione che passava, transitava anche attraverso le riviste, che erano giornali d'approfondimento, e anche il settimanale, cioè non andavano dietro alla quotidianità, come fa appunto il quotidiano, come faceva il quotidiano, e quindi c'era uno spazio per l'approfondimento, e noi venivamo dalla tradizione delle grandi riviste che sono nate fine 800, ma addirittura nell'800, Marx, Carlo Marx è stato un grande animatore di riviste, praticamente ha fatto questo mestiere per quasi per tutta la sua vita, cioè quello di fondare e chiudere riviste. E siamo passati poi attraverso le riviste del primo Novecento, quelle dei Gobetti, di Gramsci, insomma, no? A quelle poi durante il fascismo, La Voce, Croce, insomma, i grandi intellettuali italiani di quel periodo, e per arrivare poi a invece all'epoca dei social, delle tre righe buttate giù così col correttore, insomma.
0: Sì, senti, insomma, queste riflessioni che leggo, insomma, poi lo vorrò anche intervistare, adesso non lo cito perché non è presente, però insomma mi piacerebbe intervistarlo perché scrive anche delle cose sensate, ma il fatto stesso che voglia ragionare sul regionalismo umbro mi sembra interessante, cioè che il regionalismo umbro mi pare che stia in una situazione, insomma, che per essere buoni diciamo è molto in crisi, se non
1: addirittura... Il regionalismo è in crisi eterni,
0: questa, cioè voglio dire, è in crisi il Ternano nella regione Umbria?
1: Sì, questa è la cosa, ma anche altri centri umbri sono in profonda crisi di identità. Orvieto ancora di più, forse. L'Alta Umbria, la zona di Città della Pieve, città nella quale ho alcuni amici, avvertono lo stesso disagio nei confronti della regione. C'è questa situazione che è un po' di difficoltà a tenere insieme i centri, i tanti centri dell'Umbria, che è però una costante nella storia dell'Umbria. Noi siamo cresciuti e ci siamo formati discutendo dell'Umbria, delle città e tutto il resto, no? C'è un dato di fatto però che è sconcertante. Intanto bevo un po' d'acqua.
0: E ci vuole, anche sì.
1: Tu considera che nel 1970, anno di insediamento della regione, Terni aveva una posizione di assoluto rilievo e aveva dei consiglieri regionali di grande prestigio, no? Cito Fiorelli, Provantini, Giustanelli, Ottaviani, cioè Pietro Conti, il primo presidente della giunta regionale, era spoledino, ma formatosi a Terni, si era formato nel sindacato ternano, nella CGL ternana. Quindi il fatto di essere la città operaia dell'Umbria e il fatto che c'era un partito comunista che organizzava la sua vita politica intorno alla fabbrica, agli operai, ovviamente dava un punto di vantaggio a Terni.
0: Ma anche il PIL mi pare che era molto della città, molto avanti, no? Rispetto agli altri luoghi.
1: Il sindaco Gianfranco Ciaurro ricordava sempre che da ragazzo si diceva PG, povera gente, TR, tutti ricchi. Cioè questa era la convinzione che c'era in Umbria, che i ternani erano ricchi e i perugini erano poveri.
0: E c'era anche la percezione,
1: ci troviamo in una situazione nella quale,
0: Giulio, mi senti, c'era anche la percezione visiva di questo. Se andavi a Perugia trovavi ancora alcuni tratti di strade bianche, asfaltate,
1: sì,
0: per dire, no? I collegamenti erano, e Perugia dava l'impressione, io ricordo già al tempo della mia visita militare, sarà stato i primi anni 70, di appena dopo la nascita della regione, era una città che dava l'impressione di essere una città vecchia,
1: sì,
0: cioè il tratto giovanile era la presenza universitaria, no?
1: Sì, c'era la presenza universitaria e c'era appunto il distretto militare. Più che l'università, per noi era importante il distretto militare perché facevamo le visite mediche. Io sono andato a Perugia perché c'era il distretto militare, ma all'università sono andato a Roma, non ho mai nemmeno preso in considerazione l'idea di andare a fare l'università.
0: Anche io a Roma.
1: Ecco, quindi questa cosa, poi se vediamo la Terni di oggi, che a livello regionale non conta più niente, è del tutto marginale, da questo punto di vista, al pari di tante altre città dell'Umbria. Poi lascia perdere che in questa fase ci siano alcuni interessanti segnali che comunque la città non è nemmeno in grado di cogliere, no? Per esempio il fatto che la giunta regionale abbia promesso di investire gran parte dei finanziamenti disponibili sull'ospedale di Terni è sicuramente un fatto di grande rilievo, non è mai successa una cosa del genere. E il fatto che l'Università di Perugia abbia aperto una specializzazione di ingegneria nel settore dell'intelligenza artificiale, ad esempio, sono ugualmente segnali di grande importanza. Però la città non li coglie. La città sta parlando della Ternana, questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, abbiamo perso di spessore politico, come avrebbe detto il nostro compianto amico. Terni è rimasta e rimane nell'immaginario collettivo adesso la città delle fere, sostanzialmente tutta concentrata sul pallone, con un'unica ipotesi di sviluppo che era stata
0: anche un po' comprensibile, come un grido di dolore, aggrapparsi a qualcosa, insomma, che è stato glorioso,
1: qualcosa di più profondo. Io ho anche qualche risposta, se qualcuno ci avesse il tempo di fare un ragionamento serio sul perché si è arrivata a questa situazione, cosa che nessuno vuole fare a Terni, non c'è nessuna voglia di fare degli approfondimenti seri. Adesso, anche in occasione della chiusura dei processi a Leo Di Girolamo e alla sua giunta, che sicuramente sono un fatto da sottolineare, giustamente il PD li sottolinea, però io l'ho anche scritto, sarebbe il momento e l'occasione per fare un ragionamento un po' più serio sul perché c'è stata la crisi di quel modello di amministrazione, che non è una crisi solo giudiziaria, ma è che è entrato in crisi perché c'erano i processi. In altre epoche, quando c'erano i processi, le amministrazioni si rafforzavano, diventavano più forti perché c'era il consenso popolare.
0: Senti, sento che sta soffrendo molto la tua voce, o sbaglio?
1: No, sta abbastanza bene, basta che bevo un pochettino.
0: Senti, ti faccio riposare per
1: benissimo
0: 1:40 e poi torniamo
1: va
0: insieme.
1: Bene.
2: Okay. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Bene, torniamo con Giulio, con Giulio Cesare Proietti su Radio Galileo. Stavamo parlando dell'Umbria, della regione.
1: Sì,
0: Umbria.
1: Quindi questa idea dell'Umbria regge bene dal punto di vista dei grandi eventi, ad esempio, no? Non c'è dubbio che Umbria Jazz, che si sta svolgendo in questi giorni, è un grande evento nazionale e quindi si associa ormai all'idea dell'Umbria questa parte della vita importante di tutti quanti, che è quella delle grandi occasioni di svago, di divertimento. Lo stesso si può dire del Festival dei Due Mondi, insomma. Qui a Narni inizieranno due importanti appuntamenti di festival nel mese di luglio e agosto, in tutte le città dell'Umbria ci sono grandi eventi. Insomma, da questo punto di vista è quasi un miracolo, no? Un po' difficile riuscire a capire com'è, ma che l'Umbria, una città piccola di 800.000 abitanti, una città di fatto di medie dimensioni, si è conquistata uno spazio molto importante.
0: Sì, questo sì. Prima facevo una riflessione sugli eventi giudiziari che hanno caratterizzato la storia, sì, di Terni, sì, negli ultimi anni, no? Non negli ultimissimi magari, perché insomma all'inizio degli anni 90 ci fu la famosa Tangentopoli, di cui, sì, nessuno parla. Secondo me invece è stato uno degli eventi più caratterizzanti.
1: Ma questa è una cosa, guarda, sono passati 26 anni.
0: Non c'è stata una riflessione su
1: che sono tanti 26 anni. Rispetto al fascismo che è finito nel 45, siamo negli anni 70. Noi negli anni 70, cioè gli anni della nostra formazione, potevamo leggere decine, centinaia di libri, di saggi sul fascismo. Su questo periodo, che è quello di Tangentopoli e del berlusconismo, non c'è quasi niente, c'è pochissima letteratura. Un ragazzo che vuole approfondire questi temi oggi trova abbastanza della Prima Repubblica, in fondo, no? Ci sono molti saggi su quella fase lì, ma su quello che è venuto dopo in realtà c'è pochissimo, c'è pochissima riflessione. Questo è un altro aspetto abbastanza interessante, andrebbe un po' approfondito.
0: Non c'è nessuna riflessione. Per quanto riguarda la situazione Ternani, gli fu decapitata completamente una classe dirigente, no? Poi con esiti giudiziari anche deludenti per gli accusatori, insomma, perché non è uscito fuori praticamente nulla di serio.
1: Non è uscito fuori nulla, o poco più che nulla.
0: È stata solo una mina di chi c'è caduto dentro.

0: ovviamente per ricevere i danni devoluti in opere di beneficenza, ma insomma è stata questa una storia molto che io ricordo spesso, perché io avevo appena concluso il mio mandato di sindaco, no? Quindi c'era una sorta di continuità, e questa cosa è stata per noi molto molto molto significativa, nel senso che poi ha segnato per alcuni di noi, anche per me, la fine di un impegno politico, insomma, no? Perché ovviamente ci siamo resi conto che quella nostra fase si era chiusa. Tra l'altro il Partito Comunista ci chiedeva di dimetterci appena arrivava un avviso di garanzia, e noi ci siamo dimessi dal Consiglio Comunale prima ancora che arrivassero gli avvisi di garanzia, soltanto per delle notizie sui giornali che poi non sono state nemmeno seguite da avvisi di garanzia. Quindi una fase abbastanza delicata che ha tra i protagonisti appunto il Partito Comunista Italiano, del quale io facevo parte, e su questa parte tra l'altro nessuno ha scritto, cioè su cosa ha significato per il Partito Comunista Italiano quel periodo di Tangentopoli.
1: C'è tutto un travisamento, anche le migliori menti della nostra generazione, anche insomma, sì, e dintorni, quando sì. Parli del fatto, cioè, a un certo punto Terni, l'hai detto anche tu, no? Da tutti ricchi a, insomma, a una situazione peggiore, vanno a le cause vengono, le varie cause o i ragionamenti sulle possibili cause vanno tutti in altre direzioni, chi tira fuori l'urbanistica, chi tira fuori questo, chi tira fuori quell'altro, ma il fatto che un'intera classe dirigente venga estromessa, letteralmente estromessa dal dirigere una città, e quindi era la classe dirigente, Giulio, che era stata deputata ad attuare tutti i grandi progetti che erano stati fatti nel decennio precedente, centro multimediale, materiali speciali, centri di ricerca, bibliomediateca e tutto il resto, gli doveva attuare quello che sarebbe le giunte dopo il 1990, e questo non è potuto accadere. Ti dico un'altra cosa, uno spunto di riflessione che mi capita di sentire. Io ho vissuto l'epoca di Ciaurro, anche, no? Anche sì. L'operatore dell'informazione, mi stava anche molto simpatico, era un tipo gioviale, simpaticissimo, conviviale, anche stato tante volte ospite di Radio Galileo. Adesso noi leggiamo, io leggo spesso di Ciaurro come il miglior sindaco che ci sia stato mai a Terni, sui social, ovunque, no? Si legge una cosa. Io non ricordo in quel periodo una realizzazione, un'attuazione, se non l'inaugurazione della Lancia de Luce, che è stata comunque progettata prima, no? Di Ciaurro, che in fondo stava 3 giorni su 7 a Terni, no? Tanto che ci fu una polemica perché qualcuno gli occupava l'ufficio qualche volta, no? Arrivò una volta e ci trovò uno seduto alla sua scrivania. Eppure nell'immaginario collettivo, e io non è che voglio contraddirli, se è la loro convinzione sono contento per loro, ma questo significa che il senso critico in questa città è sparito completamente in tante persone.
0: Beh, guarda, bisogna dire una cosa, che Ciaurro venne dopo un periodo molto grigio dell'amministrazione comunale di Terni, è stato il primo sindaco di centrodestra della città, e se poi paragonato agli altri sindaci sostanzialmente di destra che ci sono stati, è chiaro che la figura di Ciaurro emerge come una cosa monumentale.
1: Era,
0: no?
1: Quindi, un gigante, e lo voglio dire, perché sennò magari qualcuno che sente dice: ma questo sta a parlare male di...
0: Tra l'altro, una delle cose che ripeto spesso è che in quel periodo

0: loro quando noi facemmo appunto Terni Umbria, che era un tentativo di far rinascere la sinistra a Terni, che sembrava destinata all'estinzione ormai, perché con Ciaurro la vittoria della destra fu eclatante e tutta la sinistra era sparita, non si trovava più nessuno che avesse il coraggio di dirsi di sinistra. Noi mettemmo insieme un gruppetto, torno a dire, con Franco, che era stato battuto da Ciaurro, perché era l'altro candidato della sinistra, no, a Terni, in opposizione, in contrasto con gli internati, dovevano scegliere tra Ciaurro e Giustinelli, e mettevo in piedi un gruppo di giovani sostanzialmente per dare il segnale che c'era questa cosa, c'era questa possibilità di ricostruire un po' una sinistra a Terni. Operazione della quale io mi pento, sinceramente, sono un pentito di quell'operazione, perché ricostruimmo una sinistra del tutto inconsistente e inadeguata in realtà. Quindi mi sento di aver fatto una cosa in quel periodo della quale...
1: Le intenzioni non erano quelle, insomma, poi l'esito.
0: Della quale sono pentito sostanzialmente.
1: Dipende da tante cose poi l'esito.
0: Vabbè, però dopo, sai, noi facemmo una cosa, il Partito Comunista che si era trasformato in DS, prese poi un'altra strada sostanzialmente, no? Cioè sostanzialmente noi volevamo indicare dei giovani emergenti, invece il partito di sinistra, più grande partito di sinistra, tornò alle origini sostanzialmente. Quindi fu un'operazione dal mio punto di vista deludente. Però devo dire una cosa, che Ciaurro, quando usciva il settimanale appunto Terni Umbria, la mattina stessa mi telefonava per commentarlo, e prima di andarsene mi disse che l'unica intervista che voleva fare prima di lasciare Terni l'avrebbe voluta fare con me, poi non si è potuta fare perché purtroppo è morto. Però voglio dire che questa situazione ternana ha una storia molto contorta degli ultimi decenni, che andrebbe un po' ridiscussa. Ormai io non credo che ci sia la possibilità di ricostruire grandi alternative, perché quell'occasione lì fu persa sostanzialmente. Si poteva rifare un'operazione di ricostruzione di una sinistra a Terni, ma bisognava tra l'altro vincere le ostilità della stessa Peruccia, contrastare Peruccia, cosa che a Terni non è stata mai fatta, nessuno ha mai fatto, né di destra né di sinistra, dico nessuno come raggruppamento, poi come individualità in tanti.
1: A parole, però in realtà non.
0: Le vicende delle radio pure la dimostrano, in fondo le radio, le televisioni, no, tutte queste
1: un
0: storie
1: libro
0: qui. Quindi c'è tutto.
1: Questa cosa qui, cioè, pensa che tutte le volte che capitava il sindaco Ciaurro alla radio, ripeto, in televisione, insomma, c'era anche la televisione, diceva sempre di salutargli Provantini, con il quale aveva un rapporto bellissimo, di grande amicizia.
0: Provantini fu quello che ha portato Ciaurro a Terni per la prima volta, no?
1: Sì, certo.
0: Me lo ricordo perché collaboravo con Provantini. Lui, che era parlamentare, mi disse di conoscere Ciaurro, che era il nipote di Ilario Ciaurro,
1: il pittore.
0: Siccome Alberto era anche un appassionato d'arte, tra l'altro a casa sua c'aveva qualche opera di Ilario Ciaurro, è stato un grande personaggio ternano, di sinistra ovviamente, e dice: ma c'è Gianfranco, che siamo amici, e lo portò a Terni. In quella fase c'era appunto Alternativa Democratica, Ciaurro era segretario generale della Camera, era quindi un personaggio al di sopra delle parti sostanzialmente, no? Uno dei fondatori di Forza Italia, credo la tessera numero 3.
1: Fatto che, scusami se ti interrompo, ma questa poi l'evoluzione è quella, ma all'inizio era diverso, Alternativa Democratica dicevi, no?
0: Sostanzialmente vicino alla sinistra,
1: sì.
0: Erano i repubblicani, poi in fondo,
1: i repubblicani,
0: no?
1: E qualche liberale di sinistra,
0: sì.
1: Il fatto che tu hai detto prima, voglio una dotazione, è proprio il Partito Comunista, o quello che era diventato, diventa più settario, non contribuisce a gettare Ciaurro tra le braccia di Berlusconi? Cioè non poteva andare diversamente. Non poteva andare diversamente.
0: Uno che conosceva bene i meccanismi della politica, avendo fatto per tanti anni il segretario generale della Camera, capì subito che con Berlusconi gli si apriva un'autostrada. C'erano alcuni personaggi che erano personaggi, il filosofo Pera per esempio, no? Che non erano coinvolti nelle vicende politiche, però erano personaggi di grande spessore, che potevano avere in un partito che nasceva costruito da Berlusconi a tavolino con gran parte dei politici che erano in realtà suoi ex manager, faceva il casting Berlusconi, no? Andava, mandava i suoi rappresentanti in giro per l'Italia, faceva dei colloqui, poi se gli piacevano gli dava la borsetta con dentro tutti i documenti e diventavano uomini del suo partito, no? Quindi Ciauro capì che gli si apriva una strada.
1: Nello stesso tempo non gli offrì quell'atteggiamento di chiusura a riccio, non gli offrì una possibilità di dialogo con la nuova classe dirigente della sinistra, no? Che esce
0: era molto più difficile, poi la sinistra era distrutta, insomma,
1: dalle istruzioni di Tangentopoli,
0: a trovare spazio lì ci volevano gli artigli, no? Cioè ci volevano la gente con gli artigli. Ciauro questa non era uno che si faceva largo con gli artigli, era uno che si faceva largo così, col suo modo di fare, con le sue competenze, con la sua capacità di relazionarsi, no? Era un grande uomo di relazioni, no? Cioè riusciva ad avere relazioni con tutti. Difficile essere nemico di Ciauro.
1: Sì, io l'unica notazione che voglio dire è che questi periodi, queste fasi della storia di Terni non sono stati approfonditi. Il giornalista Walter Padalocco qualcosa ha scritto, però voglio dire, coloro che si atteggiano a metro a pensée, come si dice, no? A coloro che fanno le analisi eccetera, mi pare che non amino approfondire periodi come quelli, forse per paura di essere attaccati, per paura della polemica, non so perché, però quella non è una fase che viene analizzata, anche se sono passati ormai diversi anni e tanti protagonisti non ci sono più anche. Non credi che ci sia questa ritrosia che non riesco bene a capire, Giulio? Mi senti?
0: No, ti sento poco bene, non so se la mia voce si sente bene.
1: Benissimo.
0: No, è che con quella fase lì, con la fine della Prima Repubblica, la fine sostanzialmente delle diverse teorie socialiste, utopie socialiste, l'analisi, come si dice, sociale, sociologica, è passata di moda. E col socialismo finisce anche questo modello culturale, cioè questo approccio culturale, un approccio che si basava sull'analisi dei fenomeni, sullo studio. Quella era una caratteristica tipica della sinistra. In fondo il marxismo che cos'è? È un richiamo alla necessità di studiare gli eventi, di cercare con lo studio di capire cosa succede nell'economia, nella società. Questo è sostanzialmente il metodo marxista. Finita quella cosa lì, e finisce anche la spinta all'analisi, adesso si fanno così i saggi polemici, no? Fa molto la polemica, lo scontro, ma l'approfondimento e l'analisi no.
1: Sì, questa mattina hai iniziato alle 9 a trasmettere, e non so perché mi sono fatto praticamente il filo conduttore di anche di tutte le canzoni che ho mandato, è stato il gatto.
0: Sì, l'ho sentito.
1: Il gatto.
0: Ma io l'avevo scritto prima.
1: Sì, infatti dopo sono andato a guardare il tuo profilo e vedo che tu hai messo Trump con un gatto e una papera, praticamente, che abbraccia un gatto e una papera. Hai visto che roba? I gatti come...
0: Sì, ma l'avevo scritto prima, non c'entra niente.
1: No, lo so che l'hai scritto prima, lo so, cioè, lo so che l'hai...
0: Ma anche a me ha fatto un po' senso, no? Sentire che stavi parlando di gatti.
1: Sì, cioè i gatti sono creature straordinarie, davvero, e addirittura dicono anche provandolo in un certo senso scientificamente, per quello che si possa provare cose di questo tipo, che sono degli antidepressivi naturali, no? Perché hanno un modo di comportarsi e di fare che li rende quasi degli antidepressivi, fanno bene anche al cuore, pare, sì, tempo fa, vanno presi con le molle queste cose, perché da uno studio dell'università sconosciuta poi scappano fuori spesso cose di questo tipo. Ma il gatto tu l'hai utilizzato, ecco, leggo, l'impressione è che Trump giochi con i capi di Stato dei paesi NATO come il gatto con i topi. Prima gli dà una zampata dicendo che sono delle mezze pippe, poi li mette in un angolo e alla fine esce fuori e dice che lo amano tantissimo e che insieme a loro si è sentito come uno che sta per essere beatificato. Tu scrivi benissimo, Giulio, è bello questo, leggere le cose che scrivi. Ormai abbiamo preso a sfottere, come si dice, durante il ventennio, con un altro istrione, ma c'è poco da ridere. Che dici al commento di quello che hai scritto? Il gatto e il topo, la zampata e poi ci gioca, no? Il gatto, hai visto quando fa quei topi? Non è che ammazza subito,
0: ci si diverte.
1: Ci si diverte parecchio. Loro pensano di poterla fare franca, praticamente li uccide per sfinimento più che
0: sì, poi il divertimento non sta nel mangiare il topo, ma nel giocarci, no? Cioè loro li prendono per giocarci sostanzialmente, poi l'ammazzano, ma il più delle volte nemmeno li mangiano, no?
1: Sì, per sfinimento, quasi loro, il topo quasi si suicida, perché ce ne fa più, dice, meglio morì. Senti, ma sto Trump veramente è uscito dicendo mi amano tantissimo, proprio è sconcertante un po', però dai,
0: Ma sai, è una situazione molto, da questo punto di vista, molto paradossale, no? Perché in fondo per gli Stati Uniti d'America le vicende che riguardano l'Ucraina e che riguardano anche il Medio Oriente sono vicende che stanno dall'altra parte del mondo, insomma, no? Noi siamo nell'altro emisfero e ovviamente gli americani magari avvertono le tensioni interne, le questioni che hanno con il Messico, insomma, ovviamente dell'Ucraina e del Medio Oriente gliene frega abbastanza poco, però si sta realizzando quello che insomma tutti quanti temevano nell'immediato dopoguerra, cioè che l'Europa diventasse il punto di conflitto tra gli Stati Uniti d'America, la potenza emergente mondiale, globale, e gli avversari e i nemici, no? E questo sta succedendo, cioè in fondo noi stiamo facendo una guerra in Europa per verificare un po' quanto sono forti gli Stati Uniti d'America, quanto possono essere contrastati dalla Cina. Ecco, la stessa cosa succede in altre parti del mondo. Cioè, noi stiamo un po' facendo la parte dei topi con i quali gli Stati Uniti d'America giocano, si fanno i loro interessi e noi insomma stiamo qui a far finta di essere protagonisti della scena mondiale.
1: Sì, con alcuni personaggi che dovrebbero essere importanti ma sembrano attori di ama spettacolo, come Rutte per esempio. Io quest'uomo non riesco a decifrarlo, non riesco a capire in una cosa, insomma, è stato anche, voglio dire, un po' preso in giro dallo stesso Trump quando gli telefonò e gli disse, e lo chiamò Paparino, no? Paparino, cioè il segretario generale della NATO, la più grossa macchina da guerra che esista sul pianeta, insomma. È sconcertante, Giulio, io non lo so,
0: Ma che, sai, in questo contesto in Europa può succedere di tutto, cioè siamo in una situazione nella quale, siccome di quello che succede in Europa interessa in fondo poco sia agli Stati Uniti d'America che alla Cina, che è l'altra grande potenza che ormai si sta spartendo il mondo, insomma, no? Il futuro è questa contrapposizione, questa ricerca di ovviamente fare affari a scapito degli altri, insomma, tra Cina e Stati Uniti d'America. Vedi, di quello che succede in Europa in realtà non frega, a queste due superpotenze gli frega poco, però se qui si confrontano, se il confronto avviene in Europa, gli sta benissimo, perché appunto sono tutti territori abbastanza lontani. Quindi in questo contesto in Europa può succedere di tutto, ci può essere un allargamento del conflitto come è accaduto, non so, nella guerra in Iran, nel senso che la Russia messa alle corde può fare quello che ha fatto l'Iran, cioè allargare il conflitto, magari bombardare qualche base militare in un paese europeo, o se ancora messa più alle strette sganciare una bomba tattica, nucleare tattica. Quindi in questo contesto può succedere di tutto.
1: E questo non è una prospettiva, perché poi diciamo l'escalation significa essere coinvolti direttamente, no?
0: Sì, ma non c'è assoluta consapevolezza di quello che sta accadendo, cioè l'opinione pubblica non si rende conto dei rischi che stiamo correndo, e pensa non so che cosa ha in testa, cioè che stiamo difendendo i valori dell'Occidente, queste balle colossali, insomma, no? Che ancora però hanno la loro presa. Se tu senti i dibattiti anche in televisione si fanno questi ragionamenti, senza considerare che noi siamo alleati ad esempio con la Turchia, con la quale abbiamo rapporti anche economici importanti. La Leonardo, la nostra azienda di Stato che fa armi, ha un accordo importante per la produzione di armi con l'equivalente industria turca, e quindi noi diciamo stiamo collaborando, pur essendo la Turchia un paese autoritario. Prima dello svolgimento della riunione il presidente Erdogan ha arrestato centinaia di oppositori, cioè ancora ci raccontiamo però la balla che stiamo difendendo i valori dell'Occidente, in realtà siamo dentro questo gioco nel quale c'è chi si avvantaggia, come appunto la Turchia, e chi come l'Europa paga solo le spese.
1: È impressionante la marea nera che sta sconvolgendo alcuni paesi, no? Pensa in Francia la maggioranza ormai dei francesi sta dalla parte della Le Pen, pare. In Inghilterra, nonostante anche Farage, mi pare che si chiami, che si pronunci così, sia sotto inchiesta per tanti motivi, così come la Le Pen condannata in via definitiva, e cioè stanno in auge. In Germania pure, in Olanda hanno anche vinto le elezioni qualche tempo fa, in Polonia eccetera, c'è questa marea nera di cui nessuno, non lo so, nessuno si preoccupa, non mi pare che ci sia. Forse, sai, tutti pensano che andando al potere, dopo il potere cambia, no? Questo lo pensavano anche ai tempi di Mussolini, però molti pensavano che vai al potere e ti tranquillizzi, no? Diventi il commendatore praticamente, e quindi non... Secondo me invece c'è da preoccuparsi. Io vedo...
0: Sì, sono molti, però il quadro internazionale è quello che dicevo prima, cioè negli Stati Uniti c'hai Trump, in Israele c'hai Netanyahu, in Turchia c'hai Erdogan, che sono appunto dei leader autoritari di destra. La Le Pen gli sta benissimo.
1: La Le Pen va bene, insomma, è normale. Sì, poi alla fine,
0: ma credo che nessuno si scandalizzi
1: alla fine,
0: poi
1: farà...
0: bene vince le elezioni,
1: farà la, alla fine sarà una, farà la gollista, insomma,
0: farà quello che ha fatto la Meloni in Italia,
1: esattamente
0: la stessa cosa,
1: esattamente quello. Sì,
0: sì, cioè la Le Pen nasce fascista, e il padre era dichiaratamente fascista, poi ha avuto questo incremento del partito che era più o meno l'equivalente del movimento sociale, di una parte del movimento sociale, un partitino di poche, è diventato un partito del 30%, e come partito del 30% ha più o meno le stesse posizioni della Meloni, cioè siamo su quella lunghezza d'onda.
1: Sì, quello che mi sorprende, ripeto, sono cose molto superficiali quelle che ti dico, quindi perdonami, ma quello che mi sorprende è che c'è un tribunale tedesco che praticamente ha messo sotto inchiesta non banali ucraini che tra i sabotatori del gasdotto, no? Sottomarino, ma addirittura il riferimento a colui che si presenta come avversario, si presenterebbe come avversario a Zelensky, nei confronti di Zelensky nelle prossime elezioni, e comunque la Germania è quella che spende di più per dare fondi all'Ucraina, insomma, i sabotatori, coloro che hanno praticamente con intenzione sabotato il gas, facendo un danno enorme anche alla Germania, no? E, però è sorprendente, cioè questo è il gioco, tutto serve perché bisogna investire sugli armamenti.
0: Ma guarda, la Germania ha sempre avuto questa politica, c'è una continuità nella politica della Germania, non, l'Italia in fondo non si capisce bene che cosa vuole fare, ma la Germania sì. Quindi la guida europea della Germania significa spostare l'interesse verso quei paesi sui quali la Germania ha avuto sempre particolare attenzione, quindi la Polonia, la Finlandia, la Bielorussia, l'Ucraina, cioè sono le zone che interessano alla Germania per espandersi, questa è la sua politica, quindi noi stiamo sostanzialmente facendo la politica che storicamente la Germania ha fatto, dopodiché lo fa con mille contraddizioni e questa cosa è abbastanza fuori dalla storia, insomma non gli ha portato molto bene, perché poi sono rimasti indietro nei settori ad alta tecnologia, cioè la Germania oggi ha una profonda crisi che pensa di superare rilanciando questo disegno di egemonia, di costruzione di un'area di influenza, di interesse, che
1: poi, tra l'altro, quello che vogliono fare
0: puntando sulle armi, questa è una scelta che sta facendo, tra l'altro, non credo che andrà molto lontano,
1: cioè a parte, voglio dire, no, la Volkswagen 100.000 esumeri, Giulio,
0: sì, adesso si metteranno a costruire i carri armati
1: che molti dicono che sono diventati abbastanza inutili nelle guerre,
0: sì, non li fanno nemmeno uscire perché costano milioni e li sterminano subito, li colpiscono subito, quindi quei droni li colpiscono immediatamente,
1: quindi questi paesi...
0: Germania da questo punto di vista ormai ha perso la partita, non c'ha un sistema satellitare adeguato, cioè anche la Germania è dipendente dagli Stati Uniti d'America, addirittura dagli inglesi e dagli israeliani, sta in coda. Adesso le operazioni militari dell'Ucraina vengono condotte sulla base ovviamente del sistema di informazione che gestiscono inglesi e israeliani prevalentemente.
1: Sì, un quadro veramente... fra l'altro la Polonia sta più in forma della Germania in questo periodo, no?
0: Beh, hanno lo stesso obiettivo, quello di diventare la più grande potenza militare tradizionale d'Europa, la stessa cosa che tutti e due i paesi, sia la Polonia che la Germania, stanno perseguendo il disegno di dotarsi del più forte esercito tradizionale d'Europa.
1: Tra l'altro sia i polacchi sono ostili storicamente sia ai russi che ai tedeschi, dei quali hanno avuto diverse sofferenze dal punto
0: sì,
1: di
0: sono
1: vista
0: ancora
1: storico.
0: In controversia, hanno ancora aperto parecchie controversie.
1: Sì,
0: stanno ancora chiedendo i danni di guerra.
1: Danni di guerra che sono stati ingenti secondo loro.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, ma sai, da questo punto di vista in Europa abbiamo ancora tante piaghe aperte. E questo fa ovviamente un gran piacere agli Stati Uniti, alla Cina e a tutto il resto del mondo.
1: Senti, io ti saluto a questo punto, ti ringrazio okay. di essere stato con noi anche oggi. Che ha fatto il centro testaccio che è? Ho visto, hai messo una fotografia del sì, eccolo. Dunque, a proposito del centro civico di testaccio, che fare? Hai messo una fotografia?
0: Sì, perché noi abbiamo questa situazione particolare, Nardi, che negli anni Ottanta abbiamo costruito dei centri civici in tutte le frazioni, in tutti i borghi, insomma, no? E ovviamente sono passati 40 anni e secondo me bisognerebbe un po' riflettere su che cosa sono oggi e come anche ridargli un senso.
1: Visto che c'è un po' di degrado, la fotografia è fatta tu, la fotografia?
0: Beh, lo stanno chiudendo, no, l'ho presa da Nanni News. Però lo stanno chiudendo quel centro lì, altri sono in difficoltà e qualcuno resiste. Per esempio, ho sentito fare la pubblicità della sagra che si fa a San Liberato, quella si fa in un centro civico. Lì hanno trovato questo sistema per poter finanziare le spese che hanno facendo delle sagre. Però secondo me andrebbe un po' ripensata questa cosa, ma nessuno c'ha voglia di farlo.
1: Però chiudere e lasciar degradare questi posti è veramente segno di un non lo so.
0: Ma sai, adesso lo dicevo, questi sono stati fatti negli anni Ottanta quando ero sindaco io, e molti degli amministratori di oggi non erano nemmeno nati, avendo 40 anni, intorno ai 40 anni, poco più, poco meno. Quindi che cosa erano i centri civici? Delle origini non lo sanno nemmeno, insomma, non hanno vissuto. Noi spesso ci sembra che i ragazzi hanno le stesse cose, idee che abbiamo noi, in realtà non sanno nemmeno, come quando noi parlavamo del fascismo, ma non è che l'avevamo conosciuto. Sono passati 40 anni, appunto, è cambiato il mondo, non c'è più il volontariato, cioè il volontariato è stato ammazzato dappertutto. Oggi sul volontariato non poggia più niente. I centri civici nascevano poggiando tutto sul volontariato. Ci sono fenomeni che non c'erano, ad esempio l'immigrazione negli anni Ottanta non c'era, quindi è un tema che noi non abbiamo affrontato. Ci sono tantissime situazioni che sono cambiate, per cui è ovvio che se tu questa cosa non la aggiorni, non la ripensi, degrada, è quasi inevitabile. Poi ci sono alcuni centri civici che sono molto bene organizzati, che riescono a fare delle cose e vanno avanti, ci sono altri che non ci riescono, dipende anche dalla fortuna, diciamo, no? Dalle situazioni che si determinano zona per zona.
1: Ti ringrazio Giulio, alla prossima.
0: Ciao, buona giornata.
1: Alla prossima. Allora, abbiamo ascoltato Giulio Cesare Proietti anche oggi, anche questo giovedì. Io ho una canzone, una canzone che si intitola Quattro Passi, mi pare. Andiamo a fare Quattro Passi? Marco Benevento e Chiara Civello. Quattro Passi.

0: diciamo che stiamo facendo quattro passi, il titolo della canzone, con un pianista che si chiama Marco Benevento, statunitense, molto bravo Marco Benevento, e la cantante italiana Chiara Civello. Bene, io vado a fare davvero fisicamente quattro passi, adesso vi lascio con la pausa, poi torniamo insieme.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Adesso noi ci colleghiamo con la nostra cara, carissima Nadia, che sta a Roma in questo convegno di Aeranti, che si parla delle radio locali, insomma tutte queste belle cose. Adesso ci sarà anche il premio più tardi. Buongiorno Nadia.
1: Buongiorno, io ero appena uscita fuori dal palazzo dove si tiene appunto questo convegno per chiamarti, quindi sono qui in zona Trastevere a Roma.
0: Ormai abbiamo una sintonia quasi telepatica, sì. No?
1: Ero appena uscita, dico, esco per fare il collegamento con Giorgio. La sala è piena, tante emittenti da tutta Italia, radio e televisive. E ha parlato l'avvocato Rossignoli e ha parlato quindi della situazione dell'emittenza locale, 50 anni dell'associazione Aeranti Corallo e 50 anni in cui le emittenti locali sono state sempre vicine alle esigenze del territorio, quindi in situazioni tipo terremoti, alluvione, il periodo del Covid. Quindi poi insomma sono cose che anche noi conosciamo da questo punto di vista, quindi tenere sempre informate, no? I nostri ascoltatori. E quindi, quindi è stato accolto dal governo la proposta di Aeranti Corallo e il 28 luglio verrà stampato un francobollo proprio dedicato all'emittenza locale, riconosciuta come patrimonio culturale italiano, e questa mi sembra una bella cosa.
0: Se ci fossero anche dei finanziamenti per valorizzare per valore, francobollo va bene, mi piace, sono contento.
1: Sì, ci piace, lo collezioniamo.
0: Sì, bellissimo, una bella idea, però bisognerebbe anche far sì che i finanziamenti dell'editoria non vadano solamente a quei 4, 5, 6 giornaloni che potrebbero anche finanziarsi da soli, no? Essendo
1: sì,
0: giornali...
1: esattamente. Sì, no, io sono uscita, stava ancora parlando l'avvocato Rossignoli, però diciamo che parlerà anche di questo aspetto, insomma. E quindi.
0: Avremo avuto modo di avvicinare qualcuno con la telecamera, qualche...
1: Proprio all'inizio, due o tre battute proprio con l'avvocato Rossignoli, proprio prima dell'inizio, quando stava entrando, quindi. Poi non so più tardi, quello che succederà. Diciamo che è iniziato da un quarto d'ora, io ero veramente appena uscita per collegarmi con te, perché ovviamente non potevo farlo all'interno della sala.
0: E beh, il clima com'è a Roma? Si sta bene, no? Dai, Roma.
1: Beh, noi ci siamo fatti una bella passeggiata a piedi dalla stazione Termini a Trastevere.
0: Dai!
1: Bella, sì, sì. Siamo arrivati presto e quindi abbiamo detto andiamo a piedi. Al ritorno non credo che saremo così coraggiosi, perché sai, le temperature poi cambiano alle 2:30. Però
0: lungo la via avete salutato il grande poeta Belli, la sua statua.
1: Sì, certo.
0: Gioacchino Belli.
1: Gioacchino Belli, ma noi siamo proprio in piazza Gioacchino Belli, eh?
0: Pensa un po'. Belli in piazza Belli, quindi.
1: Sì, certo, è così, certo. È così.
0: Allora io ti saluto con dicendo di ciao, quindi.
1: Sì, va bene.
0: E poi quando puoi chiamarmi in qualsiasi momento, eh?
1: Sì, però poi vediamo se riusciamo, magari durante il mercatino, vediamo come evolve, come si mette.
0: Va
1: ok?
0: Bene.
1: Va bene, ciao Giorgio, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Saluti da Roma, ciao.
0: Si sentiva benissimo la telefonata, eh?

0: Alfa e Giova, Alfa Giovanotti con questa bella canzone, Buon Vento.
1: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare.

Paolo Belli con Profumo d'estate. Ricordate quella canzone molto carina di qualche anno fa, di Ladri di biciclette, di Paolo Belli con Francesco Baccini, Sotto questo sole.

Paolo Belli e i suoi ladri di biciclette con Francesco Baccini. Quando uscì questa canzone ricordo che la scelsi come sigla per il mio programma estivo. Gli cambiamo nome di solito d'estate, nomi di stagione, mare, mare, mare, mare.

0: da Bologna alla costa dell'est. Luca Carboni, mare, mare, mare, questa voglia di mare, c'è anche una voglia, un desiderio di amare.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

all'inizio degli anni 70 questa canzone dei Nomadi, forse 71, 72 o giù di lì, erano gli anni di Io Vagabondo, no? Che è diventato il loro cavallo di battaglia. Bella, emozionano ancora queste canzoni, emozionano quando vengono suonate, cantate dal vivo, vedi il pubblico che le conosce a memoria, insomma. I Nomadi, che seguono i Nomadi, sono tanti. Tropicana, Tropicana, yeah.

grande successo del gruppo italiano, insomma l'unico grande successo, ma grande, proprio grande grande del gruppo italiano. La prossima canzone merita una presentazione un po' più meno scarna, insomma. Vi sto per mandare Maracaibo, un successo dell'81, un tormentone dell'81, tormentone come si usa dire, no? Il brano è stato scritto da Lu Colombo e il compianto Davide Riondino, scomparso da poco. Grande successo estivo. Racconta questa canzone una storia avventurosa e molto surreale. La protagonista si chiama Zazà, ballerina e trafficante d'armi, tra amori, fughe in mare e colpi di scena. Dietro il ritmo allegro si nasconde, quindi, che cosa si nasconde? Una narrazione molto più complessa di quanto possa sembrare, no? Sì, una canzone non banale, grande successo, Lu Colombo, Maracaibo.

Maracaibo di Lu Colombo, in realtà insomma si chiama Maria Luisa Colombo, in arte Lu, grande successo. Lu sa l'abbreviazione di Luisa, no? Come dice Giorgio, Gio, Maria, Marì. Vabbè, uno si chiama Ugo, però come lo chiami? No, vabbè, Ugo va bene, è così. Ma alcuni nomi invece sì, cioè Maria Luisa è già troppo lungo, no? Allora Lu Colombo, va bene. Poi l'ha cantata anche lui, l'ha cantata anche Davide Riondino, che è coautore della canzone. Adesso andiamo ad Alghero con la grandissima Giuni Russo.

0: Alghero, una canzone simpatica di Giuni Russo, cantata benissimo, che aveva una voce incredibile. Autrice Maria Antonietta, Maria Antonietta Sissini, Maria Antonietta evocava ricordi francesi rivoluzionari. Va bene, detto questo, noi ci fermiamo perché insomma abbiamo la pausa, poi dopo la pausa il mercatino, quello che resta del mercatino estivo, molto pigramente in piazza.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: E se io vi mandassi adesso la sigla del nostro mercatino? La conoscete, no? Quella è sempre lei, eh? Quella famosa, eh? Eccola qua.

il nostro programma di annunci, quindi se qualcuno volesse chiamare per pubblicarne di annunci, vi do i numeri di Radio Galileo. Vi do due numeri che sono di Radio Galileo e un altro numero, un terzo, che è mio invece, personale praticamente. Quindi siamo così, 2 a 1, 2 a 1. Quelli fissi sono 402501 e 59151. 402501 59151 0744 il prefisso. Il cellulare è 334 920 852, 334 920 852.

Sono stato a tormentarvi con i gatti questa mattina. Questi stupendi felini che ci fanno bene alla salute, pare. E allora vi faccio ascoltare una canzone che si intitola 44 gatti, famosissima. 44 gatti, fila per 6? In fila per... E com'era?

0: Vabbè, 44 gatti. E fila per 6 mi pare, no? Vero? No, c'è una nostra amica, cara, carissima, che sta vivendo un momento di difficoltà, no? E allora io vorrei chiamarla per incoraggiarla un po'. Adesso speriamo che mi risponda. Chissà se mi risponde. Speriamo che mi risponda. No? Il telefono sta squillando, ve lo assicuro. Lei sta un po' in difficoltà, adesso credo che sia in ospedale addirittura. Ci sei? Antonietta, ci sei?
1: Ci sono.
0: Buongiorno Antonietta. Dove stai? Dove stai adesso?
1: Adesso sto a San Giorgio.
0: Ma non stavi in ospedale stamattina?
1: No, per al dialisi.
0: Sì, no, io volevo, ho letto il tuo messaggio, mi si è intenerito il cuore. Allora dico, adesso la chiamo in diretta per salutarla, per abbracciarla idealmente.
1: Stavo all'ospedale, io ascoltavo te e giudicavo dei
0: proiettili. Pensavo, adesso sei tornata a casa praticamente, sei tornata a casa e stai lavorando. Ma quante volte devi fare la dialisi? Una volta, due, quanta?
1: Due volte a settimana.
0: E la prossima quando sarà?
1: Lunedì prossimo.
0: Allora, lunedì prossimo ci sentiamo ancora, va bene?
1: Va bene.
0: Senti, ma hai mangiato adesso? Tutto a posto?
1: No, sta a pranzo, guarda.
0: Ah, stai a pranzo. Allora, buon appetito, Antonietta. Sono contento che stai bene adesso. Mi raccomando, la forza, ci vuole forza e coraggio. Va bene?
1: Sì, ma lo sai che io sono forte,
0: Va bene, ciao Antonietta, buon appetito e buon pranzo. Beh, mi consola questo fatto, perché il messaggio che mi aveva mandato aveva un po' così preoccupato, ero un po' preoccupato. Quindi, ha fatto la dialisi, poi la dovrà rifare lunedì prossimo. Sai, due volte la settimana immagino, lunedì e giovedì farà, vabbè. Allora, gli annunci del nostro mercatino: vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro. Il numero è 347-6587-704. 347-6587-704. Francesco vende un gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW. Nuovo con 10 ore di utilizzo, prezzo 1100 euro trattabili. Il numero è 331 40 77 257. Ripeto, 331 40 77 257. Ruggero vende un'asina di nome Peppa con la puledrina neonata, nata da pochi giorni praticamente, e vende anche il papà della puledrina, il marito di Peppa, che si chiama Astro. È un asino di 10 anni, di un asino Martina Franca, e una tipologia, no? Credo di asinina di ottimo carattere, con tutti i documenti in regola, perfetti. Il numero di Ruggero è 349 090 5621, 349 090 5621. Se non mi risponde lui perché è impegnato nei lavori agricoli, chiamate sua moglie Giovanna al 347 21 17 613, 347 21 17 613. Claudio vende una gomma per Mieti Trebbia Laver da 84 a prezzo modico, 340 7980 515. Ripeto, 340 7980 515. Faccio ascoltare adesso una canzone. C'è uno strano trio, un trio strano. C'è Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Robazzi, Arisa, D'Angelo. La canzone si intitola La costiera amalfitana.

Fabio Arisa e Nino con questa, è molto carina questa canzone, eh? Molto molto simpatica. D'altra parte Fabio Rovazzi, insomma, è un simpaticone. Allora, vediamo un po'. Gaetano nostro, gagliardo e tosto, cerca una persona per pulire e riordinare saltuariamente il suo appartamento a Terni, zona Cabelletta. Il numero di Gaetanuccio Bello è 345 2860 573, 345 2860 573. Un altro aficionato del nostro mercatino è il grande Paolo di Molenano, che vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro, due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadrati 25.000 euro, l'altro 600 abitabili e 1950 agricoli con ulivi 15.000 euro, in blocco entrambi acquistati insieme, il prezzo è 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338 19 21 075. Adesso vi faccio ascoltare l'ultima canzone della Nina. La Nina è un concentrato di calore, energia, sano calore, sano calore ed energia. La sua canzone si intitola Rareche, che vuol dire radici, le radiche, praticamente radiche, possiamo dire. E ve la faccio ascoltare, sperando che dia forza ed energia a chi ne abbia bisogno.

0: Le radici della Niña, sonorità medio orientali, fuse, è una bella fusione, eh? Una fusione a caldo, fuse con la tamurriata, alla ricerca dell'autentica, profonda, quasi vesuviana, lavica energia partenopea. La Niña, la Niña che non è una nenia, è molto, va bene. Allora, Claudio vende fieno primo e secondo taglio, però qui mi squilla il telefono, aspetta un attimo, un attimo solo Claudio, poi ci torniamo sopra. Pronto?
1: Grazie
0: Giorgio, un ringraziamento. Gaetanuccio, bello, bello, bello. Grazie a te, grazie della tua amicizia.
1: Grazie Giorgio mio.
0: Grazie della tua amicizia.
1: Grazie Giorgio mio, un abbraccio.
0: Ciao carissimo, buon pranzo. Vende fieno, primo e secondo taglio a rotoli, vino bianco frizzante di propria produzione, due estirpatori, carica presse grande, spaccaligno uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti, idraulica, spandiconcime, moto zappa di 14 cavalli, nonché mietitrebbia modello 132 Laverda. Bene? Il numero di Claudio è 338-6149-296. 338-6149-296. Se magari anche lui non vi risponde perché sta lavorando in campagna, insistete un po' anche in altri orari, perché può capitare, potrebbe capitare. Sì, ci fermiamo un attimo.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 69 080.

0: partirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

ogni settimana, una canzone uscita proprio il 3 luglio, adesso praticamente, di Edoardo Bennato, che non ha perso energia, ha sentito come ancora forte. Allora, qui ci vorrei, pensa un po', no, c'avevo in mente tutta una roba per da mandare. Allora, sì, ho trovato, è lui, c'è. No, adesso faccio l'annuncio di Ulisse, che sapete che vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara grammofoni a manovella, oltre a venderli li ripara pure, se ce l'avete, insomma, sta lì rotto. Contattate Ulisse, vi darò il numero tra poco. Vende anche pezzi originali d'epoca. Lui è grande collezionista di grammofoni a manovella. Il numero di Ulisse, che sta a Greccio adesso, di solito sta a Roma, ma d'estate sta a Greccio, e quindi bellissima cittadina. 339

3394766260, 339 4766260. E allora mandiamolo un 78 giri, eh? Di quelli da ascoltare sul grammofono. Maramao! Maramao? Visto che abbiamo i gatti ancora, no? Maramao, perché sei morto?

0: col mio più dolce canto.
1: Lasciamo Maramao. Il grande interrogativo, ma perché Maramao sei morto? Non ti mancava niente. Pure le micette erano tutte innamorate. Insomma, vabbè. Succede. Andiamo a Roma a trovare Eccoci. Nadia Camilli. A Nadia, sì. Che fama Roma? Come va?
2: Bene, sono vari interventi, no, in questo Radio convegno. TV Forum 2026, in questo convegno d'era anticorallo, interventi interessanti, e poi insomma intorno alle 13 è prevista la consegna dei riconoscimenti alle imprese radiofoniche e televisive locali per
1: i 50 anni. E come funziona? Verrete chiamati sul palco?
2: Non lo so, scopriremo dopo.
1: Allora ci sarà l'appello. Radio Galileo, chi viene... Lei, che bellezza!
2: Sarà senz'altro così.
1: Ci le chiederanno di fare un discorso.
2: Tutta ma io una... spero proprio di no.
1: Io spero proprio di sì. Non mi divertirei per niente.
2: No, perché parlare davanti a una platea non è semplice come parlare in radio,
1: Ti puoi mettere, ti puoi girare di spalle. Non è educato.
2: Ok, va bene.
1: Hai ascoltato cose interessanti, hai fatto belle riprese con Albertina, tutto
2: sì, l'ha fatto lui, sì, hanno parlato della storia dell'emittenza locale, quindi gli anni 70, no?
1: Il ministro c'era?
2: C'era Adolfo Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy.
1: Ha fatto un passaggio?
2: No, ha fatto un bel discorso, ha parlato dell'emittenza locale.
1: Lo sai che c'è Crozza che lo prende in giro, che si capisce bene che a volte...
2: No, si è capito, bello,
1: chiaro. Si è capito, vabbè. Meglio così. Senti, quindi... Quindi tengo aperta la linea.
2: Ma non credo, perché io adesso rientro dentro, non posso chiamare, devo uscire. In questo momento sono a pieno sole per chiamarti, e quindi non credo, perché poi se alle 13 è previsto... le premiazioni, diciamo, quindi non credo che... magari ci sentiamo domani mattina e spiegheremo com'è andata.
1: Domani mattina sicuramente mi racconterai tutto, poi magari ci saranno anche delle registrazioni, qualcosa.
2: Sì, no? Le riprese che ovviamente posteremo, no? Non so se magari è già stato postato qualcosa, però ecco, sì. Ci sarà tutto documentato.
1: Bene, sono molto contento,
2: Bene, sì.
1: Che ci sei il tuo, andata...
2: Sì, molto contento.
1: Per me significa molto. Però
2: tu ci saresti stato bene qua,
1: Vero?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Beh, dici, non insistire sì, un po', ma tu sai.
2: Dico.
1: Io sono un po' come un eremita.
2: Sì, no, lo so.
1: Non c'ho niente da mettere poi, proprio una roba.
2: Ma vabbè, quello non era un po' importante, nel senso che...
1: quei luoghi li conosco bene. Quella è la zona di Santa Maria in Trastevere, che è una chiesa meravigliosa. Se potete andate a dare uno sguardo.
2: Sì, ho già avuto modo di visitarla in passato. Molto bella.
1: Non so se Albertino ed Alessandra la conoscono. Io ci sono nato per un funerale, quindi non è che potevo ammirare tanto le bellezze, però nonostante il triste evento, ho potuto apprezzare, sì, poi tra l'altro c'era l'ufficiante, diciamo così, il sacerdote, bravo, forte. Ha detto anche bello, mica era brutto, però giovane, che ha detto delle cose belle, cose bellissime.
2: Bene.
1: Detto questo, ti saluto.
2: Ci sentiamo domani. Buona giornata.
1: Dove hai lasciati gli altri due?
2: Dentro al convegno, io sono uscita. Non posso chiamarlo.
1: Va bene.
2: A domani. Ciao.
1: Ciao, a domani. Salutiamo Nadia De Camillis. Nadia Camilli, che insomma è andata ad assistere al convegno e anche a ricevere il premio. Per Radio Galileo, naturalmente, no? Allora, ho letto tutto quello che dovevo. Perché però non trovo quello che volevo? Stavo cercando.
3: Che segreto? Mi sono dimenticato la A. Giù A. Giù A. A giù A.
1: Ecco qua.
3: No, adesso dovrei trovare qualcosa, eh?
1: Forse, che ce sai? No, perché loro, loro quelli lì sanno, però non, continuano a non trovare niente, eh? Proviamo un po' con un'altra parola chiave, perché tu dici, tu dici, no? Che dici tu? Forse qualcosa ha trovato, però, eh? Perché volevo un attimo conformarmi. Eccolo, eccolo. Sì, allora loro stanno in piazza Giuseppe Gioachino Belli, ma Gioachina con una C sola, e invece io, vabbè, mi sbagliavo nella ricerca. E vi faccio ascoltare quindi una poesia di Giuseppe Gioachino Belli, che è stato anche a Terni, eh? È stato anche a Terni, ha soggiornato un bel po', c'è anche una lapide che ricorda, anche proprio affissa sulla, sull'abitazione dove lui ha soggiornato. Allora, Vittorio Gassman, la Giuseppe Gioachino Belli.
4: Quattro angioloni con le trombe in bocca si metteranno uno per cantone a sonà, poi con tanto devocione cominceranno a di fora chi tocca. Allora vierà su una filastrocca di scheletri dalla terra a pecorone per ripiglià figura de persone come pulcini attorno della biocca, e sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parti, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli e come si sannassi a letto smorzeranno i lumi e buonasera.
1: Il grande Vittorio. No, ci sono delle poesie di Giuseppe Gioachino Belli che uno potrebbe ascoltare. C'è una, per esempio, che non trovo, però nel mio archivio personale non la trovo, che è bellissima. Aspetta, che forse però, che si intitola, eccola, sì sì, ce l'ho, ce l'ho, che si intitola La buona famiglia, eh? Sempre lui, Giuseppe Gioachino Belli, La buona famiglia.
4: Mi nonna a un'or de notte che vi è tata se leva da filà, povera vecchia, attizza un carboncello, c'ha parecchia, e mangiamo due fronde di insalata. Qualche volta se famo una frittata che se la metti al lume ci si specchia come fossi attraverso d'un'orecchia. Quattro noci e la cena è terminata. Poi nel mentre ch'io, tata e Crementina seguitamo un par d'ora de sgoccetto, lei sparecchia e arissetta la cucina, e appena visto il fonno al bucaletto, una pisciatina, una serve regina, e in santa pace se ne andiamo a letto.

mi sono imbriacato. Questo era Mannarino dopo quella splendida poesia di Giuseppe Gioacchino Belli. E va bene, che vi volevo dire, domani tra le 10 e le 11 intervisteremo Numa. Vi ho mandato diverse canzoni di Numa in questi ultimamente. Numa è un cantautore che è nato proprio alle pendici del Soratte e è stato prodotto da Francesco Morettini, che è quell'ottimo musicista che conosciamo bene perché è un nostro concittadino. E, anzi, non ho avvertito ancora che domani intervisterò, perché sai, l'arrangiatore è fondamentale nelle canzoni, quando si fanno, insomma, queste, fondamentale. Pensate che l'artefice, uno degli artefici principali del successo dei Beatles, era George Martin, no? il loro arrangiatore. Vi faccio ascoltare una canzone di Numa, cosa, per anticipare un po' anche, ecco, lo stile è un po' una fusione folk, anche musica popolare, quindi bello. Allora, Metti la cera.

0: non tornano più le mezze stagioni, questa... Va bene, chiederemo lumi a Lorenzo Pompili in Arte Numa domani. O anche perché io lo contavo, già avevo previsto, dico, ma combinazione il giorno dopo, cioè sabato, Numa sarà a San Gemini in piazza. Quindi è un'occasione di anticipare un po' questa. Beh, una bella stagione estiva quella che si svolge con vari appuntamenti a San Gemini, eh? C'è Numa sabato, e poi lunedì mattina parleremo, abbiamo un appuntamento con l'organizzatrice Virna Liurni di San Gemini Classic, sempre un appuntamento al quale siamo molto affezionati, eh? A proposito di appuntamenti, io alle ore 12:50 ho un appuntamento con la Cina. La Cina quindi è molto vicina.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Mercoledì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha conferito medaglie e certificati a due scienziati vincitori del Premio Nazionale Supremo per la Scienza e la Tecnologia 2025. Xi ha sottolineato che il periodo del 15° piano quinquennale rappresenta una fase cruciale, incoraggiando i ricercatori a cogliere le opportunità storiche, a rispondere alle sfide dei tempi, accelerare l'autosufficienza tecnologica del paese verso l'obiettivo di diventare una potenza tecnico-scientifica entro il 2035. Il leader cinese ha chiesto di pianificare grandi progetti nei settori più avanzati come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le scienze della vita, nei comparti prioritari come circuiti integrati e negli ambiti strategici inclusi il mare e lo spazio profondo, osservando che il futuro della scienza risiede nei giovani e bisognerebbe ottimizzare il meccanismo per coltivare i migliori talenti. Nei giorni scorsi, a causa di piogge e forti venti, si sono verificati in successione disastri come frane e crolli di dighe in Guangxi, Hubei e Gansu, che hanno causato numerose vittime e ingenti danni economici. Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di adoperarsi con ogni mezzo per le operazioni di salvataggio, le cure ai feriti e l'accoglienza degli sfollati, di condurre ogni attività di prevenzione e soccorso e garantire la sicurezza della vita e dei beni della popolazione. In un rapporto diffuso l'8 luglio dal Ministero delle Risorse Naturali, la Cina ha spiegato perché le intenzioni espansionistiche delle Filippine sono prive di fondamento storico-giuridico. Storicamente, si legge nel rapporto, i limiti territoriali delle Filippine si sono formati durante i periodi coloniali spagnolo e americano e sono stati stabiliti attraverso 3 trattati internazionali. Dopo l'indipendenza, il paese ha ereditato e confermato tali confini, ma dagli anni 70 le Filippine hanno ripetutamente corretto questi decreti per rivendicare la sovranità su alcune formazioni marittime della Cina. Martedì Pechino ha commemorato l'89° anniversario dell'incidente del 7 luglio 1937 che segnò l'inizio della resistenza nazionale contro l'aggressione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo i dati ufficiali, oltre 35 milioni tra militari e civili cinesi persero la vita nel conflitto. Gli esperti avvertono che l'accelerato processo di rimilitarizzazione del Giappone sta minacciando l'assetto di sicurezza postbellico nell'Asia Pacifico. Dopo l'insediamento della prima ministra Sanae Takaichi, sono stati infatti varati diversi piani di espansione delle capacità militari di Tokyo. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale dovrebbe crescere del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027. Le prospettive restano condizionate dalle tensioni geopolitiche, dal rincaro dell'energia e dall'incertezza delle politiche economiche, mentre l'intelligenza artificiale offre un sostegno al ciclo tecnologico globale. Per la Cina, l'FMI stima una crescita del 4,6% nel 2026, confermando il ruolo del paese tra i principali motori dell'economia globale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: perché ami il gatto più di me. Degli Showmen, erano gruppi migliori, dei complessi migliori degli anni tra i 60 e i 70, tra questi due decenni, la voce di Mario Musella nel gruppo faceva parte anche lo straordinario James Senese a sax e voce. Il Musella invece era voce e basso, vabbè, e gli altri, perché è un bel gruppo. Allora, detto questo, io vi saluto, vi lascio e ci sentiamo domani. Buon ascolto con Radio Galileo, mi raccomando, Radio Galileo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
0: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
2: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
0: Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella diciottenne Bouadi. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il diciottenne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovic Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master Online Unicusano. Corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
6: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, e con l'inserimento di Ricky Massara che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, e abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave, inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole di Tajani. Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. 3 membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 morti, 80 i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. E Trump, di ritorno dal vertice NATO di Ankara, rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Intanto è in corso il corteo funebre per l'ex guida suprema Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, nell'Iran nordorientale, dove sarà sepolto. Partecipano centinaia di migliaia di persone in lutto dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana, con piogge localmente anche molto intense. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può durare una.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
2: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il 3° anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
4: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
5: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
4: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid. L'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
5: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
4: È uno dei nostri cavalli di battaglia. L'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
2: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cesilin.
6: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump, Milei, notano i maligni. La stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo-palestinese Hassan.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: sorrisi.
1: Altri misteri no.
0: Altri misteri no.
1: Occhi sinceri.
0: Occhi sinceri.
1: E Dio mi è

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora